I pernici d'oro voglia si svese il cerudone, ma mia leggendo pernica, metto poi di camari, in golfo i pedamorfi, le panici a coma. Ah, ma nati per la notte, caiusme ratato, canostine ci pernica, qui canamavra macchia.